eye Dickin Barnier Ashiti Obama one ne yire sanso na mefre minya ba Stella o kainti wea eni ni kunu ni anopei me mom good morning papa amwa zamwa anopei me mom good morning one ne wo yire sewa anopei me chiamo

Bene, eccoci di nuovo in studio, quindi vi ricordo che siete all'ascolto di Benvenuti, un sabato italiano, trasmissione live da Marburgo del 15 agosto e poi in replica del 22 agosto. Ja, benvenuti an italienische Samstag, Sendung live aus Marburg vom 15. August und dann in Wiederholung am 22. August, immer von 12 bis 13 Uhr, so wie mein Jingle eben gesagt hat. So, und jetzt gehen wir kurz rein in diese Feierlichkeit, und zwar von dem 15. August eben in Italien. Da machen wir ein bisschen Geschichte. Und zwar, diese Fest hat drei Momente. Momente in der Antike, in dem römischen Kaisertum, also antica Roma, und dann im Christentum und dann in der modernen Epoche. Allora, adesso facciamo un po' di storia e vediamo un attimo il significato di questa festività in Italia, soprattutto del 15 agosto. Dunque, questa festività ha subito variazioni nel tempo, quindi in tre epoche, quindi l'antica Roma, il cristianesimo, quindi del VII secolo, l'antica Roma 18 avanti Cristo, e nell'epoca moderna, poi dal 1931. Allora, cominciamo con l'epoca romana. Allora, il nome di questa festività Ferragosto deriva dal latino Ferie Augusti, letteralmente le ferie di Augusto, in onore di Ottaviano Augusto, il primo imperatore romano, appunto nel 14 avanti Cristo, più o meno. E quindi da qui questo mese, clou dell'estate, prende vita. Le origini di Ferragosto quindi vengono fatte risalire all'impero romano, quindi con oltre 2000 anni di storia. Le ferie Augusti furono istituite nel 18 avanti Cristo e avevano avuto origine dalla tradizione dei Consualia, che era una festa che aveva l'intento di celebrare la fine dei lavori agricoli, un periodo di stanchezza che si concludeva poi con il raccolto. Si trattava quindi di un'occasione per i contadini e i braccianti di riposare, gioire per i frutti della terra e quindi di onorare il potere dell'impero. In questa circostanza, in tutto l'impero, emergeva un'esplosione di vita, caratterizzata quindi da corse di cavalli, quindi giochi, da animali da tiro adornati con fiori, che vediamo anche in molte feste popolari, banchetti e doni da scambiare tra patrizi e plebei, quindi tra ricchi e poveri. Da qui si evince come ciò si configuri come un momento di azione in cui le

0: Bene, ed eccoci di nuovo in studio, gli ultimi minuti, gli ultimi 5 minuti di trasmissione e vorrei così passarvi un'altra bellissima canzone che impazza nella radio italiana, diciamo, adesso per questo periodo estivo, però è veramente molto bella anche per come è costruita e per così featuring la partecipazione. Sto parlando di Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Anche qui una collaborazione nata su richiesta di Angelina Mango, quindi verso Marco Mengoni, e la canzone così parla del desiderio di esistere, di essere visibili per gli altri. Ci sono anche qui alcune frasi che mi hanno colpito, che mi sono piaciute moltissimo. Dice: "Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito e non fa paura, perché siamo tutti dei grandi attori. Per non scomparire facciamo storie, per imparare facciamo errori, per apparire facciamo canzoni. La musica vive se il resto muore", è bellissima anche questa. "Ma con questo dolore", anche questa mi è piaciuta molto, "che cosa ci fai? Io canto per non morire", perché molto spesso noi causiamo dolore agli altri, ma non sappiamo cosa farci con questo dolore. Also, das ist auch eine Kooperation zwischen Angelina Mango und Marco Mengoni, auf Anfrage von Angelina Mango. Und dieses Lied ist über den Wunsch zu existieren und sichtbar für die andere zu sein. Auch hier sind ein paar schöne Sätze, dann sage ich, dass ich sie ja ein bisschen rausgenommen habe von diesem Lied. Also spüre die Stille da draußen. Ich habe es gehört und es ist nicht beängstigend, weil manchmal man hat Angst von der Stille, weil man hat Angst von sich selbst. Denn wir sind alle großartige Schauspieler. Um nicht zu verschwinden, schreiben wir Geschichten oder Erzählungen. Zu spüren, machen wir Fehler. Um zu lernen, machen wir Fehler. Um zu erscheinen, machen wir Lieder. Musik lebt, wenn der Rest stirbt. Bellissima, dieser Satz ist wunderschön. Aber mit diesem Schmerz, was machst du damit? Also, weil manchmal wir verursachen Schmerzen, aber wir wissen nicht, was mit diesen Schmerzen dann, die wir verursacht haben oder uns verursacht hast, was damit machen. Und dann sagte ich singe, damit ich nicht sterbe. Allora, adesso ce l'ascoltiamo, 12:57, probabilmente l'ultima canzone. Und ich verabschiede mich schon von euch. Ich wünsche euch einen schönen Samstag, einen schönen Sonntag und vor allem eine schöne Woche. Allora, ciao a tutti, Patrizia, Radio Libera, ve la mando già in onda adesso in sottofondo. Eccola qui.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori.
0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Ciao a tutti, questa
1: Perché siamo
0: canzone
1: tutti dei
0: canta sulle
1: grandi attori.
0: Sontag, Patrizia.